0: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.
1: Volimo the game. Volimo the game. Volimo the game. Volimo the game.